sveglia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacchidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte, mi ricordo di Sima Gelerotte.

matta s'avvicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando me se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte.